0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura.

0: giovinotto?
1: Signore!
0: Sopra ciò! Silenzio, sai! Silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar

0: stati ben mio.
1: Giacca così vi piace, come qui, signor.
0: Che compiacente femmina, che sposa di

0: cosa ti ben mio.
1: Giacca così vi piace, eccomi qui, signor.
0: Che compiacente femmina, che sposa di